0: tutti frutti. Musica senza frontiere.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Yes. Musica senza frontiere.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: La tua musica.
1: La tua musica.
0: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.
1: Rosa, damn fratello, ma sono volentieri anche oggi. Sto salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.

Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: State ascoltando Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.
1: Sta finendo un altro viaggio e sono stanco.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net, su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

testa alta da questa storia, camminando sulle mani senza allargare le pareti come fai tu. Come fai tu che pungi con gli aculei del silenzio e non dai segnali

possibilità c'è di continuare a testa alta questa storia? Tieni ancora le mie mani, non allargare le pareti.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura ai colloqui di pace tra USA e Iran, lo stretto di Hormuz verrà riaperto, lo ha detto Donald Trump sul suo Social Truth parlando dei negoziati. Gli aspetti finali dell'accordo con Teheran sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve, ha precisato il presidente americano al termine di una giornata in cui tutte le parti coinvolte hanno segnalato passi in avanti. L'annuncio è arrivato dopo un colloquio con Netanyahu, è andata bene, riferisce il tycoon, che avrebbe già sentito anche i leader dei paesi del Golfo. Secondo il Financial Times ci sarebbe una nuova tregua di 60 giorni. Intanto Parigi mette al bando il ministro israeliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti definiti inqualificabili contro gli attivisti. Intanto nuova emergenza a sicurezza per il presidente Trump. Almeno 20 colpi di arma da fuoco sono stati sparati all'esterno della Casa Bianca da una persona che ha attaccato un checkpoint della sicurezza. L'edificio è stato subito posto in lockdown con all'interno il tycoon e i giornalisti. Il Secret Service ha colpito l'assalitore, poi morto in ospedale. Nella sparatoria è rimasto ferito un passante. Il lockdown è stato poi revocato. La politica. Oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come le amministrative del 24 e 25 maggio rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio il 7-8 giugno tra le grandi città Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Nel capoluogo Veneto in totale sono 20 le liste depositate per il Consiglio Comunale e 72 quelle per le municipalità. Siamo alla cronaca, sono in Italia le salme di tutti e 5 subitaliani morti alle Maldive. La prossima settimana sarà cruciale per stabilire le cause della strage alle profondità marine dell'atollo di Vavu alle Maldive. I corpi sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove lunedì si procederà con le autopsie dopo che il pubblico ministero di Busto Arsizio, Nadia Calcaterra, su delega della Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, conferirà l'incarico. Il primo esame avverrà sul corpo di Gianluca Benedetti, il capobarca tra i sommozzatori scomparsi ad essere recuperato. Voltiamo pagina, parliamo di cinema. Vince la Palma d'Oro del 79esimo Festival di Cannes Fjord di Christian Mungiu, assegnata dalla giuria presieduta da Park Chan-wook. È una storia che ricorda molto quella della famiglia nel bosco ed è anche una sorta di sequel del suo RMN, ma spostata dal contesto transilvano a quello scandinavo. Premio speciale della giuria per Minotaur di Zyagintsev, che si rivolge a Putin. Ponete fine alla carneficina, dice. E poi storico premio alla migliore regia ex aequo per Bola Negra e Fatherland. Palma d'onore a Barbara Streisand, assente nella cerimonia, che ha inviato un video messaggio. Il cinema ha la magica capacità di unirci. In chiusura lo sport con la Formula 1. George Russell ha conquistato la pole position del Gran Premio del Canada, in programma oggi alle 22 ora italiana. Sul circuito di Montreal il pilota inglese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Kimi Antonelli e la McLaren di Lando Norris terzo. Quarto Oscar Piastri davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton quinto, ottava l'altra rossa di Charles Leclerc. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
3: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
4: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
5: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
4: Allora corro subito da d'Alessandris.
5: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
4: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
5: Promo valida fino al 31 maggio.
6: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
7: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
8: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non

0: La tua musica.
1: La tua musica.
0: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

0: Pubblicità. Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Appena uscita da Salento Oro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
4: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo!
3: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro, 400 euro in più rispetto agli altri, e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete, poi acquistano e

Mondoradio Tutti Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo.

0: pubblicità.
1: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
2: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo? Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
1: Massimo!
2: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella, i baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già, e ovviamente il pane.
1: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce-Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
6: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici.

0: Amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
1: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
2: Classics. Solo su Mondo Radio.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, qualche nube diurna in prossimità dei settori appenninici senza pioggia. Temperature in lieve aumento, massime tra 26 e 31 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata, qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stabili, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al sud è soleggiato al mattino, pomeriggio con addensamenti più compatti sui monti associati a qualche piovasco. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura ai negoziati USA-Iran, gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve. Lo ha detto Donald Trump in una giornata in cui tutte le parti coinvolte hanno segnalato passi in avanti. Per il Financial Times ci sarebbe una nuova tregua di 60 giorni e alcuni funzionari iraniani parlano di sospensione anche del conflitto in Libano e dello sblocco di 25 miliardi in beni iraniani congelati. Ma i Pasdaran frenano, Trump fa propaganda, dicono Hormuz rimane sotto gestione iraniana. L'annuncio del tycoon è incompleto e incoerente con la realtà. Poi sul nucleare non c'è alcun impegno, ribadiscono. Intanto Parigi mette al bando il ministro israeliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti.
1: E un uomo ha aperto il fuoco contro la Casa Bianca ma è stato neutralizzato dalla sicurezza. Portato in ospedale in condizioni critiche e morto poco dopo. Ferito anche un passante in gravi condizioni. L'uomo ha aperto il fuoco contro il checkpoint della sicurezza sparando tra i 10 e i 20 colpi. Trump era all'interno della Casa Bianca, che è andata in lockdown per tutta la durata dell'allarme. I giornalisti presenti alla Casa Bianca sono stati radunati nella briefing room. Secondo i media, l'assalitore aveva disturbi mentali ed era convinto di essere Gesù. Era noto al Secret Service e ha violato un precedente ordine giudiziario che gli imponeva di stare alla larga dalla Casa Bianca.
2: La guerra in Ucraina, un attacco missilistico di massa ha colpito Kiev nelle prime ore di stamattina, dopo che l'Ucraina aveva avvertito di aspettarsi un importante attacco russo per rappresaglia in seguito all'attacco al dormitorio a Lugansk. Le forze russe hanno colpito Kiev con missili e droni, almeno 10 le potenti esplosioni. Su X circolano numerosi filmati girati da angolazioni diverse che mostrano quelle che sembrano le testate multiple del missile balistico russo a medio raggio che si abbattono al suolo.
1: La politica: oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come queste amministrative rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio è il 7 e 8 giugno tra le grandi città Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Nel capoluogo veneto in totale sono 20 le liste depositate per il consiglio comunale e 72 quelle per le municipalità.
2: E siamo alla cronaca. Saranno sottoposte alla custodia cautelare Marin Rosso e Marc Bellabriga, la madre e il patrigno che avrebbero abbandonato i due bimbi francesi di 3 e 5 anni in un bosco, qualche chilometro a sud di Lisbona, dopo averli bendati e averli convinti a giocare a nascondino. I due sono accusati di abbandono ed esposizione al pericolo di due minori. All'uomo la procura portoghese ha contestato anche le lesioni personali aggravate. I piccoli rimangono presso la famiglia affidataria che li ha accolti da qualche giorno in attesa degli sviluppi giudiziari.
1: Lo sport è in chiusura per il calcio. Nella 38esima e ultima giornata di Serie A, la Lazio chiude con una vittoria casalinga all'Olimpico, 2-1 in rimonta contro il Pisa. Per la Formula 1, George Russell ha conquistato la pole position del Gran Premio del Canada, in programma oggi alle 22 ore italiana. Sul circuito di Montreal, il pilota inglese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Kimi Antonelli e la McLaren di Lando Norris, terzo. Quarto Oscar Piastri, davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, quinto. Ottava l'altra rossa di Charles Leclerc.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Buongiorno Salento.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

Amore su Mondo Radio, tutti frutti naturalmente, un buongiorno dalla vostra Giustina. Rieccoci ancora una volta pronti, prontissimi a vivere una nuova domenica in reciproca compagnia, ragazzi, rullo di tamburi, siamo già arrivati alla penultima domenica di maggio 2026, che poi tra l'altro questo maggio che è stato dal punto di vista, insomma, meteorologico altalenante, mi sto rendendo conto che finisce giusto, cioè termina la settimana, la prossima, con la domenica 31 maggio, e termina il mese di maggio, quindi già insomma abbiamo un mezzo ponte per chi lo festeggia, no? Il ponte del 2 giugno, ma direi un ponte pieno per chi lo festeggia. Ad ogni modo bene, direi bene. Io saluterei anche tutti coloro che nei comuni, insomma, che sono interessati dal voto, dalle elezioni amministrative, stanno andando a votare, e saluto anche, avendone una in casa che fa, ogni volta le capitano queste cose, saluto anche le maestre, i professori, insomma coloro che esercitano la loro professione dietro la cattedra nelle scuole che sono sede elettorale, no, dico per quello che sono seggio, capito? Allora io saluterei tutti coloro che quindi saranno inevitabilmente a casa interessati dalle amministrative domani, ma anche dopodomani. Bene, tante care cose. Allora, poi arriva anche il ponte del 2 giugno, per dire delle volte. Saluti a voi. Bene, buona domenica a tutti gli altri e anche a loro, chiaramente, insomma, si fa per scherzare. No, ripeto, avendone una in casa, avendo una mamma insegnante, quindi mi rendo conto di tutte queste belle cose. Allora, comunque, lode agli insegnanti che fanno tanto e si fanno veramente un mazzo così, diciamola tutta, perché non è da tutti, insomma, sostenere coi tempi che corrono quel mestiere, tutte le pressioni che comporta. So anche questo, avendo una mamma insegnante, quindi sono dalla parte vostra. Certo, è pure il seggio elettorale ogni tanto, cioè voglio dire, vabbè, musica.

0: pubblicità.
1: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo, è diventata una risorsa grazie a Seville. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Seville ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Seville ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Seville, dai valore alla tua energia.
2: C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta, e senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
3: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, Contrada Fontanelle.
1: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
4: E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
5: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
4: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
5: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
4: Carrozzeria Stendardo, la nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
6: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

Eccoci ben ritrovati insieme all'ascolto. Bene, dopo che abbiamo già dato per questa domenica, già abbiamo iniziato insomma con proprio le cose sensate, fra poco mi vado a prendere un caffè che è il caso. Ancora buongiorno, buona domenica 24 maggio, il Piave mormorò non passa lo straniero, ricordiamocele queste cose. Comunque anche di questo parleremo di un sacco di cose quest'oggi, ve lo prometto. Detto questo, parliamo anche di Valmauto. Nel modo di vendere di Valmauto non troverete urla, offerte imperdibili, gridate, promesse esagerate, concretezza da Valmauto, trovate ascolto, chiarezza, risposte semplici e soprattutto occasioni sempre. Valmauto non ha mai avuto bisogno di urlare, perché le persone che hanno scelto Valmauto sono sempre tornate, perché le persone che scelgono Valmauto conoscono Valmauto, salutano coloro che lavorano da Valmauto per nome e tornano da Valmauto, perché tutti quanti sanno che quel che dice Valmauto è quello che Valmauto fa. Valmauto è tutto questo, il vostro rivenditore di fiducia per la vostra auto di qualsiasi marca, nuova o usata. Andate a scoprire Valmauto, visitate il sito www.valmauto.it, perché la fiducia non si impone, si costruisce un cliente alla volta. Valmauto vi aspetta a Tricase nella zona industriale. Se questo fosse uno spot elettorale, visto che siamo in tema di elezioni amministrative, si sono aperti i seggi, io voterei Valmauto, non so voi. Musica!

0: pubblicità.
1: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la micro ventilazione di serie. La finestra

0: compleanni, cresime, lauree.
1: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
2: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
3: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
4: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
5: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
6: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris, impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese, a tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui, montaggio incluso e per i primi 10 clienti, pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
5: Allora corro subito da d'Alessandris.
6: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
5: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
6: Promo valida fino al 31 maggio.
7: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: Ed eccoci qua, ben ritrovatissimi all'ascolto con voi e per voi su Mondo Radio Tutti Frutti naturalmente. Rieccoci ragazzi, oh, allora ben ritrovate, ben ritrovati tutti. Cominciamo subito con l'almanacco di oggi, come facciamo in ogni nostra domenica. Allora, oggi la Chiesa festeggia la Beata Vergine Maria, aiuto dei cristiani, Maria Ausiliatrice. Poi è anche l'onomastico delle Amalia all'ascolto. Ciao, Santa Amalia oggi, martire di Tavio, San Vincenzo di Lerino Abate, e poi ci sono gli altri, infiniti, ve li dico. San Donaziano, San Gennadio di Astorga, San Manaen di Antiochia, San Rogaziano, San Servolo, Servolo? Ma esiste anche la Servola? No, la butto lì, va bene. Poi San Rogaziano, cioè la Servola nel senso esiste anche San Servola, cioè esiste il femminile di Servolo, perché se esistesse il femminile di Servolo, che sarebbe Servole, c'è pure la Santa, non lo so io, cioè qua diventa un meme sicuro. Va bene, allora per i salentini all'ascolto. Comunque, San Simeone Stilita il Giovane, San Zoello, vabbè, Santa Giovanna, benissimo. Allora, dunque, i santi li abbiamo detti, come sempre, come dico sempre, auguri a tutti coloro che hanno qualcosa da festeggiare quest'oggi, magari il compleanno, e fra poco apriamo la nostra parentesi oroscopo.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

E arriva in questa domenica 24 maggio l'oroscopo di Mondoradio Tutti Frutti, naturalmente. Un buongiorno a tutti i festeggiati di oggi, ragazzi. Allora, diamo un po' conto, non del vostro oroscopo, bensì delle caratteristiche che vi caratterizzano, essendo voi del segno dei Gemelli, ragazzi. I nati il 24 maggio sono del segno dei Gemelli. Hanno una personalità brillante, una spiccata intelligenza, un'energia comunicativa contagiosa. Amano la convivialità, possiedono una mente vivace e un bisogno innato di stimoli intellettuali continui. Ragazzi, calmatevi. Segno zodiacale del Gemelli, quindi il segno zodiacale dei Gemelli comunque è notoriamente un bel segno, lo dicono tutti, l'elemento è l'aria, il pianeta dominante è Mercurio. I punti di forza appunto sono del segno dei Gemelli: versatilità, eloquenza, socievolezza, brillantezza. E poi i difetti potenziali: irrequietezza, dispersività, tendenza a cambiare umore rapidamente, sì, vedi, ogni tanto è. Quindi sono comunicatori, li abbiamo detto, curiosità insaziabile, sono anche però spiriti liberi, amano la propria indipendenza, non piacciono la monotonia, le costrizioni. Per le affinità di coppia, ora, i Gemelli sono molto affini con gli Acquario, i Bilancia e gli Ariete. Ecco, con i segni d'aria e di fuoco condividono il dinamismo e la voglia di sperimentare. I segni meno affini sono Vergine e Pesci, perché con questi segni possono esserci divergenze dovute alla razionalità o al contrario all'eccessiva emotività. Posso dirvi una cosa? Io conosco coppie formate da Gemelli con Scorpioni che sono affiatatissimi, e coppie formate da Acquario e Leone, che solitamente dicono che non si mischia il diavolo con l'acqua santa, che sono affiatatissime, va bene? Quindi, mo, alla fine, sti segni zodiacali ci azzeccheranno sì o no? Domanda, ve la lascio lì. Musica.

0: Pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349-852-8012.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
5: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
4: Allora corro subito da d'Alessandris.
5: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
4: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
5: Promo valida fino al 31 maggio.
6: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
7: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
8: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo?
9: Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
7: Massimo!
8: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già, e ovviamente il pane.
7: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.

Eccoci qua, buongiorno ancora dalla vostra Giustina, di ritorno con il Buongiorno Salento Sunday Edition in questa domenica 24 maggio 2026. Il Piave mormorò, non passa lo straniero, ricordiamoci. Allora, comunque ragazzi, che dire, noi oggi parliamo di un sacco di cose. Prima però facciamo un piccolo recap, cioè come è possibile ascoltare Mondo Radio Tutti Frutti? Mondo Radio la si ascolta chiaramente sulle nostre frequenze, perché in Salento basta accendere la radio alla vecchia maniera e via. Ma poi non solo, attenzione, perché avete anche a disposizione lo streaming. Lo streaming significa che voi potete cliccare sul link della diretta streaming che trovate sui nostri profili social, o ancora meglio scaricare l'app gratuita di Mondo Radio Tutti Frutti. È gratuita, quindi che problema c'è? La scaricate sul vostro smartphone. Una volta che la scaricate, aprite l'app, ascoltate la radio, visitate il sito e condividete i nostri contenuti, podcast che pubblichiamo sul sito. Poi esplorate anche i nostri profili social, dove noi condividiamo tutto chiaramente, ma dove siete aggiornati in tempo reale. E poi potete chattare direttamente dall'app di Mondo Radio con noi su WhatsApp. È comodissimo avere Mondo Radio con sé, basta scaricare l'app gratuita sul vostro smartphone. Musica.

E di che cosa andiamo a parlare quest'oggi? Facciamo un piccolo, come dire, sommario, leggenda di quello di cui andremo a parlare. Parleremo del ponte di Brooklyn, anniversario molto molto significativo. Parleremo del primo messaggio telegrafico mai trasmesso nella storia. Oggi è nato nel 1900 Edoardo De Filippo, certo che ne parliamo. Attenzione, perché oggi è il compleanno di Bob Dylan, e per quel che riguarda la musica, nel 2023, giusto il 24 maggio, se ne andava Tina Turner, e poi ancora di tanto altro parleremo, non solo anche curiosità relative al mondo della tecnologia e dei social relativi ai più giovani, ai preadolescenti. Ci sono delle novità per quel che riguarda Meta, insomma ci racconteremo tante cose. Questa è la nostra maratona domenicale del Buongiorno Salento Sunday Edition. Restate con noi.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura ai negoziati USA-Iran, gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve. Lo ha detto Donald Trump in una giornata in cui tutte le parti coinvolte hanno segnalato passi in avanti. Per il Financial Times ci sarebbe una nuova tregua di 60 giorni e alcuni funzionari iraniani parlano di sospensione anche del conflitto in Libano e dello sblocco di 25 miliardi in beni iraniani congelati. Ma i Pasdaran frenano, Trump fa propaganda, dicono Hormuz rimane sotto gestione iraniana. L'annuncio del tycoon è incompleto e incoerente con la realtà. Poi sul nucleare non c'è alcun impegno, ribadiscono. Intanto Parigi mette al bando il ministro israeliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti.
1: E un uomo ha aperto il fuoco contro la Casa Bianca ma è stato neutralizzato dalla sicurezza. Portato in ospedale in condizioni critiche e morto poco dopo. Ferito anche un passante in gravi condizioni. L'uomo ha aperto il fuoco contro il checkpoint della sicurezza sparando tra i 10 e 20 colpi. Trump era all'interno della Casa Bianca, che è andata in lockdown per tutta la durata dell'allarme. I giornalisti presenti alla Casa Bianca anche con la realtà, dicono, e sul nucleare non c'è alcun impegno. Intanto Parigi mette al bando il ministro israeliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti nei confronti degli attivisti della flottiglia.
2: È stato identificato come Nasir Best, l'aggressore ucciso dalla Secret Service dopo aver aperto il fuoco contro la Casa Bianca. Si tratta di un giovane di 21 anni già noto alle forze dell'ordine. In almeno due occasioni era stato fermato nei pressi della Casa Bianca dopo comportamenti giudicati preoccupanti. In un caso aveva bloccato una corsia di accesso sostenendo di essere Dio, episodio che aveva portato al suo ricovero all'istituto psichiatrico di Washington per una valutazione. Poche settimane più tardi era stato nuovamente arrestato dopo aver tentato di entrare nella struttura. Un giudice gli aveva poi imposto di tenersi lontano dall'area della Casa Bianca.
1: La guerra in Ucraina, almeno un morto e decine di feriti in un attacco missilistico di massa che ha colpito Kiev nelle prime ore di questa mattina dopo che l'Ucraina aveva avvertito di aspettarsi un importante attacco russo per rappresaglia in seguito all'attacco al dormitorio a Lugansk. Le forze russe hanno colpito Kiev con missili e droni, almeno 10 le potenti esplosioni. Su X circolano numerosi filmati girati da angolazioni diverse che mostrano quelle che sembrano le testate multiple del missile balistico russo a medio raggio che si abbattono al suolo.
2: Siamo alla cronaca, sono in Italia le salme di tutti e 5 i subitaliani morti alle Maldive. La prossima settimana sarà cruciale per stabilire le cause della strage alle profondità marine dell'atollo di Vavu. I corpi sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove domani si procederà con le autopsie, dopo che il pubblico ministero di Busto Arsizio, Nadia Calcaterra, su delega della Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, conferirà l'incarico. Il primo esame avverrà sul corpo di Gianluca Benedetti, il capobarca primo tra i sommozzatori scomparsi a essere recuperato.
1: Il cinema vince la Palma d'Oro del 79° Festival di Cannes Fjord di Christian Mungiu, assegnata dalla giuria presieduta da Park Chan-wook, una storia che ricorda molto quella della famiglia del bosco. Premio speciale della giuria per Minotaur di Zviagintsev, che si rivolge a Putin. Ponete fine alla carneficina. Storico premio alla miglior regia ex aequo per Bola Negra e Fatherland. Migliori attori ex aequo Macchia e Campagne. Palma d'oro a Barbara Streisand, assente nella cerimonia, che ha inviato un videomessaggio. Il cinema ha la magia.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.

0: pubblicità.
1: La testa gira perché sei da Casa Wica. A Tricase è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricase in via Ugo Cacciatore. Inaugurazione venerdì 29 maggio a partire dalle 9:30. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
2: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia in via Pasubio 61. Seguici sui social Aruam.
3: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
4: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend. L'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
6: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
7: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
8: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
9: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.

eccoci ancora una volta ben ritrovati insieme con voi e per voi su Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Attenzione, se state cercando l'auto giusta per voi è da Cerchetta Automotive che dovete andare, perché vi aspetta un parco auto ricco di occasioni imperdibili con vetture nuove dei migliori marchi: Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa Romeo. Ma non solo, da Cerchetta Automotive potete scegliere anche tra un'ampia selezione di usato garantito e chilometro zero. Tutto questo chiaramente per offrirvi sempre la soluzione più conveniente. Soltanto per questi giorni, attenzione, da Cerchetta Automotive vi attende questa speciale promozione sulla nuova 500 ibrida a partire da 14.950 euro. Pensate che può essere vostra con 35 rate mensili da soli 99 euro, con possibilità di finanziamento e rottamazione. Scoprite subito Cerchetta Automotive. Allora visitate il parco auto a Poggiardo in via Grazia Deledda.

0: tequila Guaraná.
1: Pubblicità. Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
2: Ceramiche Terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche Terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
3: Sono appena uscita da Salentoro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
4: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
3: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro, 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
5: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
6: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
7: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
8: Ma quanti detersivi hai preso? Avrei svuotato il portafoglio.
7: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
8: Hanno anche l'antimuffa?
7: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
9: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
10: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.

Ed eccoci qui ben ritrovati insieme con voi e per voi all'ascolto di Mondo Radio Tutti Frutti, primo appuntamento con la storia in questo giorno. 24 maggio 1883 apre il ponte di Brooklyn. Immaginate quando aprirà il ponte sullo stretto, semmai lo faranno, ma speriamo insomma di no. Ma comunque eccoci qua. Allora, dunque, questo ponte, quindi eravamo all'indomani della guerra civile americana, della guerra di secessione, è stato progettato proprio nel clima di riconciliazione post guerra civile. Per 20 anni è stato il ponte sospeso più lungo del mondo, ma noi ci apprestiamo a battere qualsiasi primato in Italia, va bene. Comunque, chiaramente, diciamo che il ponte di Brooklyn fa da cerniera tra la New York antica e quella moderna, diviene col tempo un simbolo incontrastato, anche il miglior punto d'osservazione dello skyline di Manhattan. Nella seconda metà degli anni 60 del XIX secolo, quindi, si è chiusa la guerra civile e Brooklyn, diciamo, che cosa aveva fatto? Aveva finito con l'assorbire l'intera contea, si presentava come una delle città più popolose degli Stati Uniti d'America, perché c'era anche una considerevole immigrazione italiana a Brooklyn. Quindi diciamo che poi arrivavano però un sacco di persone a New York nel frattempo, quindi la grande mela comincia a svilupparsi e chiaramente era necessario avere più territori. E che dire, ad un certo punto ci fu un architetto che mediò tra le diffidenze di una parte di New York, Manhattan, e quella insomma più dell'entroterra. Questo era un professionista di origine tedesca, naturalizzato americano, esperto di ponti sospesi, che propone questo progetto di una struttura che mettesse in collegamento le due sponde dell'East River. Ideato nel 1855, i lavori partirono nel settembre 1870, ad un certo punto insomma arriva l'inaugurazione giusto il 24 di maggio, l'abbiamo detto, 1883. Piccola storiella per voi, ancora una storiella in arrivo, seguiteci.

E rieccoci ancora una volta insieme, 24 maggio 1844, parliamo ancora di storia, parliamo di Morse che trasmette il primo messaggio telegrafico, parliamo di quel Samuel Morse. Qual è la frase che Samuel Morse telegrafò da Washington a Baltimora alle 8:45 del 24 maggio 1844? Telegrafò questa frase: quali cose ha creato Dio, ragazzi, chiaramente in inglese. L'impresa fu possibile grazie ad un sistema telegrafico elettrico tramite fili brevettato dall'inventore americano appunto nel 1840, 4 anni dopo arriva questa novità pazzesca. Quindi realizza la prima linea di comunicazione telegrafica tra Washington e Baltimora, poi definì un codice di punti, linee e pause che prese il nome di codice Morse e in realtà venne messo a punto dal suo collaboratore Alfred Vail. La riuscita delle volte che poi si lamentano coloro che firmano le ricerche e poi no, cioè nel senso coloro che curano una ricerca e poi la firmano magari i professori, no, per dire guardate Morse. La riuscita del test del 1844 favorì la diffusione del telegrafo elettrico e del codice Morse in tutti i continenti e comincia insomma questa comunicazione molto fitta tra le varie parti del mondo. Inizia praticamente una nuova era. Bene, e allora musica sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti.

0: Pubblicità. In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Sulla strada statale 670 tra tangenziale di Foggia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo di Foggia Nord strada statale 16 e lo svincolo di Foggia autostrada A14 Bologna-Taranto. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di circa 500 metri in entrambe le direzioni in prossimità dello svincolo di San Nicandro Garganico in provincia di Foggia. Il traffico è deviato su viabilità provvisoria adiacente. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
2: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
1: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Pada Malma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
2: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
1: Fast Food Pada Malma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
2: Fast Food Pada Malma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Simone, che ci fai qui a Specchia?
5: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
4: Home restaurant La Capasa?
5: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
4: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
6: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
4: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
7: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
8: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
7: Allora corro subito da d'Alessandris.
8: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
7: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
8: Promo valida fino al 31 maggio.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie, porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
9: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
10: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.

Eccoci, ben ritrovati insieme all'ascolto con voi e per voi su Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente, ancora un buongiorno dalla vostra Giustina. Bene, benissimo. Allora, ragazzi, dunque, quante cose sono successe quest'oggi? Beh, tante. Nel corso di questo appuntamento lo vediamo insieme. Certo è che possiamo anche parlare del fatto che oggi, per esempio, si celebra anche una giornata mondiale. Il 24 di maggio si celebra la giornata commemorativa delle aree protette in Europa. Lavorare insieme per la natura e per le persone, questo è il monito, garantendo lo sviluppo di questi luoghi speciali, queste aree protette in un mondo che le minaccia. Quindi si chiama Giornata Europea dei Parchi e ricorre ogni anno il 24 maggio ed è stata istituita nel 1999 dalla Federazione Europark per celebrare le aree protette in tutta Europa. Quindi insomma, pensate un po', perché si è scelta questa data? Perché in questa data si celebra la creazione del primo parco nazionale in Europa, un insieme di 9 parchi creati in Svezia nel lontanissimo 1909. Ecco, chiaramente le aree protette non sono confini su una mappa, ma sono sistemi viventi e fiorenti in cui tutto è connesso. Parliamo di piante, della biodiversità, degli animali che chiamano casa quelle aree e anche delle persone che vivono, curano, modellano questi paesaggi. Tutti hanno un ruolo in questa, diciamo che è una società virtuosa. In Italia i primi parchi furono creati nel 1922, il Gran Paradiso, il Parco d'Abruzzo, che poi è diventato Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Quante aree protette esistono in Italia? Noi tra l'altro abbiamo anche un'area protetta qui, no? Il Parco Otranto Santa Maria di Leuca, tutta quell'area parco che è meravigliosa, ma insomma chiaramente che porta con sé tanta responsabilità, no? In termini di tutela e anche in termini di vincoli poi che ne consegue di conseguenza per il resto del territorio. Adesso li vediamo insieme, musica.

eccoci ben ritrovati insieme. Stiamo parlando di aree protette quest'oggi in Italia, perché il 24 maggio si celebra la giornata europea dei parchi. Lo sapete, insomma, che noi abbiamo i nostri rituali, no? Nel corso della nostra maratona domenicale del Buongiorno Salento Sunday Edition. In Italia abbiamo detto che i primi parchi furono creati nel 1922, il Gran Paradiso e il Parco poi Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. In Italia esistono 871 aree protette, per un totale di oltre 3 milioni di ettari tutelati a terra. Parliamo di ettari a mare, ma anche di 658 chilometri di costa, per esempio. I parchi nazionali sono 24, coprono quasi 1,5 milioni di ettari a terra, 71.000 a mare. Le aree marine protette sono 29, insomma, con un'estensione veramente notevole. E abbiamo i parchi sommersi, per esempio, sono 2. Abbiamo, pensate, anche il Santuario Internazionale dei Mammiferi Marini. Quindi, insomma, diciamo che c'è molto da tutelare in Italia, per d'altronde la sua proverbiale biodiversità, di cui noi ogni tanto ce ne infischiamo, con questa cementificazione, con questa urbanizzazione che, insomma, non fa altro che erodere il nostro territorio. Poi dice: è crollata la montagna di là, eccetera eccetera. È un territorio fragile il nostro, dovrebbe essere quasi, direi, tutto protetto. Chiaramente non si può fare questa cosa, però già vedete quanta attenzione, ecco, nel corso degli anni gli attivisti, coloro che se ne occupano, chiaramente gli enti preposti, statali e non, sono riusciti a fare, no? Per creare queste aree protette, giustamente per preservarle. Comunque l'Italia è meravigliosa, voglio dire, la varietà che abbiamo in Italia è veramente superiore, la varietà in termini di ecosistemi, no? Di biodiversità è veramente superiore ad altre aree del mondo, quindi, insomma, dobbiamo prendercene cura. Siamo stati fortunati a nascere in Italia dal punto di vista paesaggistico e non solo dal punto di vista storico, culturale, eccetera eccetera, ma noi ogni tanto ce ne freghiamo, ma fa niente, insomma, fa niente, fa tanto. Comunque ne parliamo anche noi su Mondo Radio di questa cosa oggi, giornata europea dei parchi, evviva. Allora, musica.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La guerra in Ucraina è salito a 4 morti e 60 feriti. Il bilancio del massiccio attacco condotto con droni e missili dall'esercito di Mosca sulla capitale ucraina e la regione di Kiev. Lo riferiscono le autorità ucraine. Il sindaco di Kiev ha dichiarato che 2 persone sono state uccise nella capitale e 56 ferite. Il capo della regione di Kiev ha affermato che anche lì si sono registrati 2 morti e 9 feriti. Secondo il Kiev Independent, oltre 50 missili russi e più di 700 droni sono stati lanciati verso l'Ucraina, prendendo di mira quasi esclusivamente la regione della capitale in uno dei più grandi attacchi russi dell'ultimo anno. L'azione arriva in seguito all'attacco al dormitorio a Lugansk, che ha visto un bilancio provvisorio di 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi.
1: Negli Stati Uniti è stato identificato come Nazir Best, l'aggressore ucciso dal Secret Service dopo aver aperto il fuoco contro la Casa Bianca. Si tratta di un giovane di 21 anni già noto alle forze dell'ordine. In almeno 2 occasioni era stato fermato nei pressi della Casa Bianca dopo comportamenti giudicati preoccupanti. In un caso aveva bloccato una corsia d'accesso sostenendo di essere Dio, episodio che aveva portato al suo ricovero all'istituto psichiatrico di Washington per una valutazione. Poche settimane più tardi era stato nuovamente arrestato dopo aver tentato di entrare nella struttura. Un giudice gli aveva poi imposto di tenersi lontano dall'area della Casa Bianca.
2: I negoziati USA-Iran, gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve. Lo ha detto Donald Trump in una giornata in cui tutte le parti coinvolte hanno segnalato passi in avanti. Per il Financial Times ci sarebbe una nuova tregua di 60 giorni. Alcuni funzionari iraniani parlano di sospensione anche del conflitto in Libano e dello sblocco di 25 miliardi di beni iraniani congelati. Ma i Pasdaran frenano. Trump fa propaganda. Hormuz rimane sotto la gestione iraniana. L'annuncio del tycoon è incompleto e incoerente con la realtà, dicono. E sul nucleare non c'è alcun impegno. Intanto Parigi mette al bando il ministro israeliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti inqualificabili.
1: La cronaca: saranno sottoposti alla custodia cautelare Marine Rousseau e Marc Balabriga, la madre e il patrigno, che avrebbero abbandonato i 2 bimbi francesi di 3 e 5 anni in un bosco qualche chilometro a sud di Lisbona, dopo averli benedetti e averli convinti a giocare a nascondino. I 2 sono accusati di abbandono ed esposizione al pericolo di 2 minori. All'uomo la procura portoghese ha contestato anche le lesioni personali aggravate. I piccoli rimangono presso la famiglia affidataria che li ha accolti da qualche giorno, in attesa degli sviluppi giudiziari.
2: La politica: oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come queste amministrative rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio il 7-8 giugno tra le grandi città Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Nel capoluogo Veneto in totale sono 20 le liste depositate per il consiglio comunale, 72 quelle per le municipalità.
1: Ultima pagina: il Papa dalla scossa alla terra dei fuochi. Va scardinata una cultura del privilegio, della prepotenza, del non rendere conto, che troppo male ha fatto a questa terra come a molte altre regioni d'Italia e del mondo, dice Leone. Una visita breve ma di grande intensità per portare la sua vicinanza a quella zona dove negli anni sono state sversate e bruciate tonnellate di rifiuti che oggi la gente paga in inquinamento ambientale.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio, tutti frutti, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.

0: pubblicità.
1: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
2: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
3: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
4: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
5: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
6: La testa gira perché sei da Casa Wica. A Tricasa è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricasa in via Ugo Cacciatore. Inaugurazione venerdì 29 maggio a partire dalle 9:30. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
7: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

Club, ritrovatissimo l'ascolto con voi e per voi su Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente un buongiorno vi giunga dalla vostra Giustina, da tutta Mondo Radio. Questa è la domenica 24 maggio, da trascorrere in reciproca compagnia, in compagnia della nostra maratona domenicale del Buongiorno Salento Sunday Edition. Benissimo, gioite popoli, io gioisco quando sono in vostra compagnia, sto sempre bene. Allora, dicevamo, com'è possibile ascoltare Mondo Radio per chiunque si fosse sintonizzato adesso, magari si è svegliato sul tardi in questa domenica, non come noi mattinieri, io mi devo fare il secondo caffè sicuro. Allora, comunque, detto questo, fanciullini, direi di fare un piccolo riassunto. Come è possibile ascoltare Mondo Radio? Mondo Radio la si ascolta sulle nostre frequenze per chi è in Salento, quindi vi alzate, accendete la radio, andate in macchina, accendete la radio, c'è Mondo Radio. Se siete altrove, beh, c'è lo streaming, è semplicissimo ascoltarci, basta cliccare sul link della diretta streaming. Ancora, potete scaricare la app gratuita di Mondo Radio Tutti Frutti, ve la consiglio, è un'app facilissima da utilizzare, la scaricate gratuitamente, aprite l'app e ci ascoltate. Aprite l'app, poi potete messaggiare con noi su WhatsApp, visitare il sito di Mondo Radio direttamente dall'app e visitare anche i nostri profili social, tutto dall'app gratuita che potete scaricare. Vi ricordo che il nostro sito è www.mondoradio.net e lì trovate chiaramente di tutto: podcast, interviste, approfondimenti, edizione del giornale radio, lo sport, la cultura, la musica, esco di radio, l'attualità, la politica, c'è tutto, gli speciali con grandi ospiti. E poi ancora ci trovate sia su Facebook che su Instagram, quindi seguiteci, diventate i nostri followers. E musica.

0: Pubblicità.
1: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Cerchetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Cerchetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
6: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
7: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
8: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e semi nuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio. Professionalità.

0: rieccoci, ben ritrovati insieme all'ascolto con voi e per voi su Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente apriamo la nostra parentesi in musica, ragazzi, e certo che l'apriamo perché fra poco, insomma, ascolteremo chiaramente Bob Dylan in quello che è il suo compleanno oggi. Bob Dylan nasceva il 24 maggio 1941, ragazzi, quindi facciamo così. Adesso però ci andiamo ad ascoltare il disco esco di radio di questa settimana. Beh sì, quando ci vuole ci vuole. Con noi questa settimana abbiamo ospitato Gianluca De Rubertis. A proposito, tutto quello che ci siamo raccontati con Gianluca è a vostra disposizione sempre sul sito di Mondoradio, www.mondoradio.net, ma anche sui nostri profili social. Benissimo, allora, che disco esco di radio sia, e poi ci raccontiamo un po' di storie su Bob Dylan.
1: Disco esco di radio.
2: Ciao, sono Gianluca De Rubertis. L'anno del vento è disco esco di radio su Mondo Radio Tutti Frutti. Ciao.

Bob Dylan, il grande Bob Dylan, di cui vi proponiamo insomma un brano adesso. Nasceva il 24 maggio 1941. Auguri a Bob Dylan, che oggi a conti fatti mi compie 85 anni, ragazzi. Nasceva in una città del Minnesota e non è solo uno dei mostri sacri della musica mondiale, ma anche un'icona culturale, un evergreen, Robert Allen Zimmerman. È registrato all'anagrafe così: le origini sono lituane, si avvia negli anni 60 alla carriera di cantautore nel genere folk, il connubio tra folk e poesia che caratterizza Bob Dylan è immortale. Blowing in the wind, the times they are changing, diventa quasi un opinion maker del movimento giovanile pacifista per i diritti civili, ragazzi. Insomma, la sua storia è nota, ci hanno anche fatto una biografia. Nel 2015, quindi 11 anni fa, viene celebrato dalla rivista Rolling Stone come il più grande cantautore di tutti i tempi. L'anno seguente, 10 anni fa quindi, riceve il massimo riconoscimento per un artista, il Nobel per la letteratura. Gli viene assegnato dall'Accademia svedese per il merito di aver creato nuove espressioni poetiche nella grande tradizione della canzone americana. Lui neanche si presenta. Va bene, allora, dunque ragazzi, facciamo così. Adesso io direi che ci mettiamo all'ascolto di Bob Dylan. E allora auguri Bob Dylan da parte di Mondo Radio Musica.

0: Pubblicità.
1: Sono appena uscita da Salento Oro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
2: Ma certo che lo so. A me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
1: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
3: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 41 90 o seguici su Facebook e Instagram.
4: Luce Verde, Puglia.
5: Ben trovati. Giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio e come ogni domenica gli spostamenti sono agevolati dal fermo dei mezzi pesanti. Lo stop scattato alle 9 si protrarrà fino alle 22 di questa sera, salvo che per i casi autorizzati dalla legge. Proseguono i lavori sulla Brindisi-Lecce con riduzioni di carreggiata tra San Pietro Vernotico e Tor Chiarolo in direzione Lecce. Possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico. A Lecce alle 20.45 di questa sera allo stadio Via del Mare per l'ultima giornata di campionato di Serie A ci sarà il match Lecce-Genoa. Previste le consuete modifiche alla viabilità e alla sosta nell'area circostante lo stadio. Prestare attenzione alla segnaletica. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: No, il muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
7: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
6: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
7: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
6: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
8: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
9: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
8: Allora corro subito da d'Alessandris.
9: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
8: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
9: Promo valida fino al 31 maggio.
10: Mondo Radio, welcome to tutti i frutti. Tutte le X del presente, tutte le X del passato, tutte le X del futuro. Mondo Radio.

Ed eccoci qua, ben ritrovati insieme all'ascolto con voi e per voi su Mondo Radio Tutti Frutti naturalmente. Ancora un buongiorno dalla vostra Giustina. Prosegue la nostra maratona domenicale con il Buongiorno Salento Sunday Edition, come sempre e solo su Mondo Radio Tutti Frutti naturalmente. Torniamo a parlare di storia dopo aver aperto la nostra parentesi musicale, perché ragazzi, beh, oggi l'abbiamo detto in apertura, ce la siamo detta sta roba, 24 maggio, il Piave mormorò, non passa lo straniero. In Italia si ricorda l'entrata 24 maggio 1915 in guerra del paese, nella prima guerra mondiale, ecco qua. Quindi la canzone del Piave ogni tanto il 24 maggio va rispolverata. Maledette guerre. Quando qualcuno mi parla di guerra giusta, cioè voglio dire, è passato un botto dalla prima guerra mondiale, quando tutti si infervoravano perché la guerra, la sola igiene del mondo, diceva quell'altro, là, i futuristi del Pifero, e poi ragazzi, diciamoci le cose come stanno. Non esiste una guerra giusta, diceva Bertolt Brecht. Alla fine dell'ultima guerra ci sono stati vincitori e vinti. Tra i vinti la povera gente faceva la fame, tra i vincitori faceva la fame la povera gente comunque. Cioè, nel senso, alla fine è il popolo che soffre per una guerra, non i potenti, non coloro che la fanno, è il popolo, è la gente comune, sono i civili, come si dice adesso. Ma perché le guerre? Perché non sedersi al tavolo della pace e parlare? E ogni tanto concedere qualcosa, tanto insomma, è così difficile. Va bene, allora. Musica

E rieccoci ancora una volta, ben ritrovatissimi all'ascolto con voi e per voi su Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente, ragazzi, 24 maggio 1543, ancora parentesi ultra storica sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, moriva Niccolò Copernico, colui che fu l'artefice della rivoluzione astronomica, più rivoluzione che ci potesse essere. Mette in discussione il sapere scientifico di un millennio e mezzo e indica la giusta via per svelare i meccanismi dell'universo. Nasceva nel cuore della Polonia dopo i primi studi a Cracovia Niccolò Copernico, trascrizione italiana del polacco Mikołaj Kopernik. Venne in Italia per approfondire il diritto civile e canonico all'Università di Bologna, Padova, Ferrara. Era appassionato di astronomia. Proprio a Bologna si dedica alla lettura dei testi classici, in particolare di Platone e Cicerone. Così riscoprì il modello eliocentrico di Aristarco di Samo, che poneva al centro del sistema il Sole, immobile, intorno al quale si muovevano i pianeti lungo orbite circolari. Parte da queste tesi, comincia a studiare, comincia le sue osservazioni e quindi nasce quest'opera delle rivoluzioni dei corpi celesti. Muore nel maggio 1543, giusto il 24 di maggio, e pensate, insomma, per identificare dov'è la tomba di Copernico, nel 2005 si fece un'analisi del DNA. Pensate un po'. Allora, diciamo che la sua opera destabilizzò il mondo scientifico e teologico e ispirò le successive scoperte di Galileo e Keplero. Insomma, viva Niccolò Copernico, viva la rivoluzione copernicana. Allora, detto questo, se non ci fosse stato Copernico, insomma, magari ci sarebbe arrivato Galileo in un secondo momento a scoprire questa roba qui, però insomma da lì prende le mosse Galileo e inventa anche il metodo scientifico, voglio dire, e viva la scienza. Allora, detto questo, musica sulle frequenze di Mondo Radio. Ammazza com'è importante sta puntata del 24 maggio. Fra poco parliamo di Tina Turner, anniversario della sua scomparsa, e quindi la ascoltiamo. Musica.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Mosca scatena l'inferno di fuoco su Kiev. 600 droni e 90 missili. È salito a 4 morti e 60 feriti. Bilancio provvisorio del massiccio attacco dell'esercito di Mosca sulla capitale ucraina e la regione di Kiev. Missili e droni russi sono stati lanciati prendendo di mira quasi esclusivamente la regione della capitale in uno dei più grandi attacchi russi dell'ultimo anno. L'azione arriva in seguito all'attacco al dormitorio a Lugansk che ha visto un bilancio provvisorio di 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi.
1: I negoziati Stati Uniti-Iran, l'accordo è pronto, lo stretto di Hormuz riaprirà, così Donald Trump a proposito dei passi avanti nei colloqui di pace. Sarebbe pronta una nuova tregua di 60 giorni. Alcuni funzionari iraniani parlano di sospensione anche del conflitto in Libano e dello sblocco di 25 miliardi in beni iraniani congelati. Ma i Pasdaran frenano, Trump fa propaganda. Hormuz rimane sotto gestione iraniana, l'annuncio del Tycoon è incompleto e incoerente con la realtà, dicono, e sul nucleare non c'è alcun impegno.
2: Intanto è stato identificato come Nasir Best, l'aggressore ucciso dal Secret Service dopo aver aperto il fuoco contro la Casa Bianca. Si tratta di un giovane di 21 anni, già noto alle forze dell'ordine. In almeno due occasioni l'anno scorso era stato fermato nei pressi della Casa Bianca dopo comportamenti giudicati preoccupanti. In un caso aveva bloccato una corsia d'accesso sostenendo di essere Dio, episodio che aveva portato al suo ricovero all'istituto psichiatrico di Washington per una valutazione. Poche settimane più tardi era stato nuovamente arrestato dopo aver tentato di entrare nella struttura. Un giudice gli aveva dunque imposto di tenersi lontano dall'area della Casa Bianca.
1: La cronaca, sono in Italia le salme di tutti e cinque subitaliani morti alle Maldive. La prossima settimana sarà cruciale per stabilire le cause della strage alle profondità marine dell'atollo di Vabu. I corpi sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove domani si procederà con le autopsie. Dopo che il pubblico ministero di Busto Arsizio, su delega della Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, conferirà l'incarico. Il primo esame verrà sul corpo di Gianluca Benedetti, il capo bar, primo tra i sommozzatori scomparsi ad essere recuperato.
2: Parliamo di cinema. Vince la Palma d'Oro del 79esimo Festival di Cannes Fjord di Christian Mungiu, assegnata dalla giuria presieduta da Park Chan-wook. Una storia che ricorda molto quella della famiglia del Bosco. Premio speciale della giuria per Minotaur di Zyagintsev, che si rivolge a Putin: ponete fine alla carneficina. Storico premio alla miglior regia ex aequo per Bola Negra e Fatherland, migliori attori ex aequo Macchie e Campagne. Palma d'onore a Barbara Streisand, alla cerimonia, che ha inviato un video messaggio: il cinema ha la magica capacità di unirci.
1: Tennis al Biel Roland Garros, 4 gli italiani in campo oggi. Lucia Bronzetti, 27 anni, numero 178 WTA, è alla quinta presenza nel tabellone principale dello slam francese, dove non ha mai vinto un match. In campo anche Federico Cina, giocherà il suo primo match in carriera nel tabellone principale di uno slam. Nel terzo match sarà di scena Mattia Bellucci, numero 72 ATP, che inaugura la sua terza partecipazione al Roland Garros con l'obiettivo di superare per la prima volta un turno. Inserito nell'ultimo quarto, Bellucci giocherà l'esordio contro il francese Alice. Infine Lorenzo Sonigo, numero 69 ATP. Il torinese, all'ottava partecipazione consecutiva a Parigi, dove ha raggiunto due volte gli ottavi, esordirà contro il qualificato francese Herbert, numero 223 del ranking, mai affrontato in carriera.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Questa è
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
2: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You, offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social Aruam.
3: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
4: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
3: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
4: Hanno anche l'antimuffa?
3: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
5: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case. Si impegna a soddisfare i clienti più esigenti. Propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964. Il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
6: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
7: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
8: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie, porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
9: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.

Rieccoci ancora una volta, ben ritrovati insieme con voi e per voi all'ascolto di Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente ancora un buongiorno da parte della vostra Giustina. Allora è arrivato il momento di omaggiare lei, la grande, immensa, unica Tina Turner. Se ne andava il 24 maggio 2023, ragazzi, sono passati 3 anni. Conosciuta come la tigre del rock, è stata una star della musica mondiale con più di mezzo secolo di carriera alle spalle, circa 100 milioni di dischi venduti. Era nata nel Tennessee, si fa notare già a 10 anni per la potenza delle corde vocali, canta nel coro della chiesa. La sua carriera musicale comincia nel 1958 nel segno di un sodalizio artistico e sentimentale sfortunatissimo con il musicista Ike Turner. E allora da questo momento lei assume il nome d'arte Turner, raccoglie i primi consensi con tanti lavori, Proud Mary e Fall in Love. Cosa succede? Ike Turner si rivela un grandissimo bastardo, questo lo possiamo dire. Fra poco ne continueremo a parlare musica.

rieccoci, ben ritrovati insieme all'ascolto con voi e per voi sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente stavamo parlando di Tina Turner, abbiamo ascoltato il primo pezzo. Fra poco lasciamo in sospeso questo discorso su Tina Turner e andiamo oltre, perché così dopo ce ne possiamo ascoltare un altro brano della grande Tina Turner. Adesso io voglio ricordare insieme a voi e chiaramente omaggiare Edoardo De Filippo. Nasceva il 24 maggio del 1900. Edoardo De Filippo, il più grande drammaturgo italiano del secondo Novecento, tra i pochissimi ad essere rappresentato anche all'estero, raccolse idealmente l'eredità di Pirandello, da lui considerato il maestro. Figlio illegittimo Edoardo De Filippo, lo sappiamo, dell'attore e commediografo Edoardo Scarpette della Sarta Luisa De Filippo. Edoardo crebbe dentro l'ambiente teatrale napoletano, il padre lo metteva a ricopiare i testi delle sue commedie, aveva una memoria straordinaria Edoardo De Filippo, è cresciuto a pane e commedie e drammaturgia, questa è la verità. A 14 anni entra stabilmente nella compagnia del fratellastro Vincenzo Scarpetta, dove già lavorava la sorella Titina, e 3 anni dopo all'interno di quella compagnia entra anche Peppino, ma poi insomma parte questo sodalizio tra i tre fratelli, il teatro umoristico I De Filippo. Bene, diciamo che ebbero un grande successo, siamo attorno agli anni 30 del Novecento, il loro nome inizia a risuonare in tutti i teatri italiani, spopolarono con spettacoli farseschi ispirati alla commedia dell'arte, e poi arriva una svolta ulteriore, vuole elevare il teatro napoletano ad una dimensione nazionale, guarda con ammirazione alla grande eredità di Luigi Pirandello, lo incontra addirittura, insieme a lui scrisse la commedia L'abito nuovo. Il resto è storia. Vengono gli anni 40, nasce il teatro di Edoardo porta nuova vita il teatro San Ferdinando. Insomma, Edoardo comincia a scrivere drammaturgie su drammaturgie, tutte imperdibili, tutte indimenticabili. E ricordiamo quando scrisse per sua sorella Titina la.

0: pubblicità. Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
1: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo.

0: Radio. Era ora weekend. L'appuntamento più atteso. Era ora weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
1: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
2: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
3: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
4: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
3: Allora corro subito da d'Alessandris.
4: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
3: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
4: Promo valida fino al 31 maggio.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
6: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
7: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Yes. Musica senza frontiere.

Ed eccoci qua ancora una volta, ben ritrovati insieme all'ascolto con voi e per voi su Mondo Radio Tutti Frutti naturalmente. Rieccoci ancora una volta insieme, che meraviglia trascorrere del tempo in vostra compagnia. Allora ragazzi, vi voglio far cenno anche di questa cosa che mi sembra insomma abbastanza interessante. Parliamo di WhatsApp, voglio dire, che è un'app che usiamo tutti naturalmente. Ecco, ne parliamo alla luce del fatto che c'è una novità per quel che riguarda Meta. Su WhatsApp arrivano gli account per under 13 controllati dai genitori. Questa novità, diciamo, che cambia il modo in cui i più piccoli useranno l'app, quindi c'è la configurazione guidata nel mezzo, i limiti sui messaggi da sconosciuti, insomma c'è questa modalità di sorveglianza da parte dei genitori per quel che riguarda WhatsApp per gli adolescenti. E già questo insomma è abbastanza interessante, voglio dire, nella speranza che si possa veramente, che sia efficace, no, come metodo di controllo, anche se qualcuno direbbe ma perché non allontanarli decisamente dal cellulare, anche questa insomma sarebbe bello forse negare proprio, no, l'accesso ai social network ai più giovani, che si dibatte su questa cosa a livello globale. Chiaramente, comunque, insomma, adesso si tenta di mediare con questo account per WhatsApp, per esempio, gestito da un genitore. Quindi speriamo bene. Abbiamo detto che ci sono i controlli, la configurazione guidata, eccetera. Allora, certo è che siamo anche, no, verso la bella stagione, si parla già di campi estivi e quant'altro. Allora, per esempio, segnaliamo un'altra cosa, lo segnaliamo fra poco, musica.

0: Ciao.
1: Ragazzi, mi raccomando, adesso che inizia la bella stagione e che le scuole chiudono, ricordiamoci questa grande verità: fare attività all'aria aperta porta molti benefici dal punto di vista cognitivo ai ragazzi e alle ragazze tra gli 11 e i 13 anni di età. Quindi, so che è un'età difficile quella degli 11 e 13 anni, perché con i bambini più piccoli è più semplice, però tentiamo, ecco, di invogliarli a fare attività all'aria aperta, che sia sportiva, che sia, insomma, non lo so, insomma, mandiamoli ai Grest, ai campi estivi, ancora se lo possono permettere, voglio dire. C'è uno studio pubblicato su Physiology and Behavior che evidenzia come muoversi all'esterno piuttosto che all'interno migliori le capacità di attenzione, la memoria e la velocità di pensiero. Ragazzi, pensate bene, quindi mi raccomando, ora che la scuola finisce, all'aria aperta, teniamoli fuori di casa, sti ragazzi, mi raccomando. Bene, allora procede il nostro appuntamento in musica di oggi, ci stiamo avviando verso la conclusione di questa maratona domenicale in questa domenica 24 maggio, rimanete con noi.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Mosca scatena l'inferno di fuoco su Kiev. 600 droni e 90 missili. È salito a 4 morti e 60 feriti. Bilancio provvisorio del massiccio attacco dell'esercito di Mosca sulla capitale ucraina e la regione di Kiev. Missili e droni russi sono stati lanciati prendendo di mira quasi esclusivamente la regione della capitale in uno dei più grandi attacchi russi dell'ultimo anno. L'azione arriva in seguito all'attacco al dormitorio a Lugansk che ha visto un bilancio provvisorio di 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi.
1: I negoziati Stati Uniti-Iran, l'accordo è pronto, lo stretto di Hormuz riaprirà, così Donald Trump a proposito dei passi avanti nei colloqui di pace. Sarebbe pronta una nuova tregua di 60 giorni. Alcuni funzionari iraniani parlano di sospensione anche del conflitto in Libano e dello sblocco di 25 miliardi in beni iraniani congelati. Ma i Pashdaran frenano, Trump fa propaganda. Hormuz rimane sotto gestione iraniana, l'annuncio del tycoon è incompleto e incoerente con la realtà, dicono, e sul nucleare non c'è alcun impegno.
2: Intanto è stato identificato come Nasir Best, l'aggressore ucciso dal Secret Service dopo aver aperto il fuoco contro la Casa Bianca. Si tratta di un giovane di 21 anni, già noto alle forze dell'ordine. In almeno due occasioni l'anno scorso era stato fermato nei pressi della Casa Bianca dopo comportamenti giudicati preoccupanti. In un caso aveva bloccato una corsia d'accesso sostenendo di essere Dio, episodio che aveva portato al suo ricovero all'istituto psichiatrico di Washington per una valutazione. Poche settimane più tardi era stato nuovamente arrestato dopo aver tentato di entrare nella struttura. Un giudice gli aveva dunque imposto di tenersi lontano dall'area della Casa Bianca.
1: La cronaca, sono in Italia le salme di tutti e cinque subitaliani morti alle Maldive. La prossima settimana sarà cruciale per stabilire le cause della strage alle profondità marine dell'atollo di Vabu. I corpi sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove domani si procederà con le autopsie. Dopo che il pubblico ministero di Busto Arsizio, su delega della Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, conferirà l'incarico. Il primo esame verrà sul corpo di Gianluca Benedetti, il capo barca, primo tra i sommozzatori scomparsi ad essere recuperato.
2: Parliamo di cinema. Vince la Palma d'Oro del 79esimo Festival di Cannes Fjord di Christian Mungiu, assegnata dalla giuria presieduta da Park Chan-wook. Una storia che ricorda molto quella della famiglia del Bosco. Premio speciale della giuria per Minotaur di Zyagintsev, che si rivolge a Putin: ponete fine alla carneficina. Storico premio alla miglior regia ex aequo per Bola Negra e Fatherland, migliori attori ex aequo Macchie e Campagne. Palma d'onore a Barbara Streisand, assente alla cerimonia, che ha inviato un video messaggio: il cinema ha la magica capacità di unirci.
1: Tennis al Biel Roland Garros, 4 gli italiani in campo oggi. Lucia Bronzetti, 27 anni, numero 178 WTA, è alla quinta presenza nel tabellone principale dello slam francese, dove non ha mai vinto un match. In campo anche Federico Cina, giocherà il suo primo match in carriera nel tabellone principale di uno slam. Nel terzo match sarà di scena Mattia Bellucci, numero 72 ATP, che inaugura la sua terza partecipazione al Roland Garros con l'obiettivo di superare per la prima volta un turno. Inserito nell'ultimo quarto, Bellucci giocherà l'esordio contro il francese Alice. Infine Lorenzo Sonigo, numero 69 ATP. Il torinese, all'ottava partecipazione consecutiva a Parigi, dove ha raggiunto due volte gli ottavi, esordirà contro il qualificato francese Herbert, numero 223 del ranking, mai affrontato in carriera.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio, tutti frutti. Una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
1: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
2: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
1: Allora corro subito da d'Alessandris.
2: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
2: Promo valida fino al 31 maggio.
3: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
4: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale: il pranzo.
3: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Pada Malma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
4: Fantastica idea! Un'ottima alternativa al solito panino triste.
3: Fast Food Pada Malma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
4: Fast Food Pada Malma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
5: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare. Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.

E ancora una volta ritorna Tina Turner sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti in questo che è l'anniversario della sua scomparsa. Se ne andava il 24 maggio del 2023. Stavamo raccontando del suo rapporto complicato con il marito Ike Turner, rapporto complicato per un semplice motivo, perché era un violento, la picchiava, insomma utilizzava, sfruttava il talento di Tina Turner che era totalmente assoggettata a lui. Lei prende coraggio e rompe questa relazione, e veramente ci voleva coraggio all'epoca, quindi si stacca dal sodalizio matrimoniale ma anche dal sodalizio artistico con Ike Turner e finalmente trova nel manager Roger Davis l'artefice del suo successo internazionale. Si lancia come solista alla fine degli anni 60, quindi un periodo molto difficile per avere il coraggio di dire basta ad una relazione definiamola tossica, violenta, definiamola una non relazione molto semplicemente. E i suoi brani sono intramontabili da solista, certo che sì. Simply the Best, What's Love Got to Do With It, We Don't Need Another Hero, insomma ragazzi, 10 Grammy, una stella sulla celebre Walk of Fame di Hollywood. Che dire a Tina Turner, immensa, unica, grande donna, grande artista. Allora la riascoltiamo ancora.

0: pubblicità.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
3: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
4: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Cerchetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Cerchetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
5: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
6: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
5: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
6: Hanno anche l'antimuffa?
5: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
7: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
9: The Hit Radio Station.
10: Mondo Radio.

Rieccoci ancora una volta sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente rieccoci ritrovati all'ascolto. Bene bene, allora chiudiamo dicendo che se volete dare una scossa alla vostra città senza rinunciare al risparmio, potete farlo con Valmauto e la nuova Toyota Aygo X Hybrid, il crossover urbano compatto che unisce stile audace, agilità sorprendente e tutta l'efficienza dell'ibrido Toyota. Posizione di guida rialzata, tecnologia smart e consumi intelligenti, perfetta per muovervi ovunque, dal traffico quotidiano alle fughe del weekend. Non aspettate, andate a scoprire da vicino la nuova Toyota Aygo X, ovviamente da Valmauto a Tricase. Ricordate che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Hyundai, Kia, Toyota e di auto del gruppo Stellantis, è la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Quindi andate a scoprire Valmauto, visitate il sito www.valmauto.it. E poi ancora ricordate che da Valmauto trovate sempre un'ampia scelta di auto aziendali di tutte le marche, garantite fino a 24 mesi. Da Valmauto la qualità conviene, le occasioni durano. Andate a scoprire Valmauto, l'auto giusta vi aspetta e costa meno di quanto pensiate. Valmauto, vendita e noleggio auto, vi aspetta a Tricase nella zona industriale. Chiamate per un appuntamento lo 0833 54 40 00. Ed è davvero tutto per oggi. Io che sono la vostra Giustina vi ringrazio per essere stati con noi all'ascolto, vi auguro una buona domenica, un buon proseguimento di giornata, chiaramente in compagnia di Mondo Radio. Ci risentiamo domani, ciao!

0: Pubblicità.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
3: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
4: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
5: Ma quanti detersivi hai preso? Avrei svuotato il portafoglio.
4: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
5: Hanno anche l'antimuffa?
4: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
6: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada d'Avore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
7: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
8: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Fossa biologica.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio. Yuppie.

0: radio.
1: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La politica. Oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Alle 12 l'affluenza al voto per le amministrative è stata del 14,73%. Il dato delle precedenti elezioni era del 15,75%. Quasi 750 i comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come le amministrative di questo maggio rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. Eventuale ballottaggio il 7-8 giugno tra le grandi città Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina.
2: Stati Uniti e Iran sono prossimi alla firma dell'accordo, lo riferiscono funzionari statunitensi. L'intesa prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto. L'Iran potrebbe vendere liberamente il petrolio e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. Tuttavia non è chiaro se ciò porterà a un accordo di pace duraturo che affronti anche la richiesta di Trump in materia nucleare. L'intesa fermerebbe anche la guerra di Israele nel Libano, aspetto che avrebbe preoccupato il premier Netanyahu, che ha convocato per questa sera una riunione di gabinetto.
3: Intanto è stato identificato come Nasir Best, l'aggressore ucciso dal Secret Service dopo aver aperto il fuoco contro la Casa Bianca. Si tratta di un giovane di 21 anni, già noto alle forze dell'ordine. In almeno due occasioni l'anno scorso era stato fermato nei pressi della Casa Bianca dopo comportamenti giudicati preoccupanti. In un caso aveva bloccato una corsia d'accesso sostenendo di essere Dio, episodio che aveva portato il suo ricovero all'istituto psichiatrico di Washington per una valutazione. Poche settimane più tardi era stato nuovamente arrestato dopo aver tentato di entrare nella struttura. Un giudice gli aveva quindi imposto di tenersi lontano dall'area della Casa Bianca.
2: Mosca scatena l'inferno di fuoco su Kiev, 600 droni e 90 missili. Salito a 4 morti e 60 feriti il bilancio del massiccio attacco dell'esercito di Mosca sulla capitale ucraina e la regione di Kiev. Missili e droni russi sono stati lanciati prendendo di mira quasi esclusivamente la regione della capitale, in uno dei più grandi attacchi russi dell'ultimo anno. L'azione arriva in seguito all'attacco al dormitorio a Lugansk, che ha visto un bilancio provvisorio di 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi.
3: Corsa contro il tempo per l'emergenza Ebola in Congo. I team di Medici Senza Frontiere stanno lavorando giorno e notte a una risposta d'emergenza su larga scala nell'est della Repubblica Democratica del Congo. È quanto indica un comunicato dell'organizzazione umanitaria, che spiega come l'intervento si stia svolgendo in stretta collaborazione con le autorità sanitarie congolesi e con altri partner, inclusa l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha causato oltre 200 morti su 867 casi sospetti.
2: Ciclismo. Al Giro d'Italia torna a casa a Milano, nella città in cui è nato nel 1909, per la 15ª tappa, ultima frazione prima della settimana conclusiva. La Corsa Rosa mancava dal capoluogo lombardo dal 2021, quando Filippo Ganna vinse la cronometro e venne incoronato Bernal. I due sono ora compagni di squadra, ma nessuno verrà probabilmente premiato. La frazione è un invito ai velocisti dopo il tappone alpino in Valle d'Aosta, 157 chilometri piatti da Voghera a Milano.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Welcome to Tutti. frutti. Tutte le hits del presente, tutte le hits del passato, tutte le hits del futuro. Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Seville. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Seville ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Seville ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Seville, dai valore alla tua energia.
5: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
6: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
7: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
8: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio. Una grande radio in tutto il Salento.

0: Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani, alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30, per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio, su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.
1: Sexy voodoo party, yeah.

0: pubblicità.
1: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
2: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
3: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend, l'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend, tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
4: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
5: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
2: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
6: Trent'anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You, offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai

0: Pubblicità.
1: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
2: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo? Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
1: Massimo!
2: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella, i baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già, e ovviamente il pane.
1: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
3: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
4: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
5: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
6: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
7: Quando cerchi un'auto la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
8: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
9: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buona domenica dalla redazione.
2: Gli esteri in apertura in seguito alla firma di un accordo preliminare che dovrebbe chiamarsi dichiarazione di Islamabad. Delegazioni di Washington e Teheran potrebbero sostenere un nuovo round di colloqui più approfonditi esattamente il prossimo 5 giugno. E quanto afferma la piattaforma media saudita Al Arabiya sul proprio sito in arabo, citando fonti di alto livello. Il memorandum di intesa preliminare, secondo le stesse fonti, sarà annunciato dal Pakistan, che sta svolgendo funzioni di mediazione senza necessità della presenza delle parti coinvolte.
1: La politica: oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Alle 12 l'affluenza al voto per le amministrative è stata del 14,73%. Il dato delle precedenti elezioni era del 15,75%. Quasi 750 i comuni interessati, di quei 18 capoluoghi, numeri che spiegano bene come le amministrative del 24-25 maggio rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio il 7-8 giugno tra le grandi città: Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina.
2: La cronaca: prima un concerto, poi fuochi d'artificio e bombe carta in strada per festeggiare la prima comunione di un bambino. E quanto successo a Bagnoli, periferia ovest di Napoli, in cui si è scatenato il terrore dei residenti costretti a rifugiarsi nelle abitazioni e preoccupati per il danneggiamento delle loro auto in strada. Decine le chiamate alle forze dell'ordine. Protagonista della vicenda, secondo i primi accertamenti, una famiglia del quartiere che si era già distinta per un precedente grave atto di violenza compiuto in zona.
1: Mosca scatena l'inferno di fuoco su Kiev: 600 droni e 90 missili. È salito a 4 morti e 60 feriti il bilancio del massiccio attacco dell'esercito di Mosca sulla capitale ucraina e la regione di Kiev. Missili e droni russi sono stati lanciati prendendo di mira quasi esclusivamente la regione della capitale in uno dei più grandi attacchi russi dell'ultimo anno. L'azione arriva in seguito all'attacco al dormitorio Lugansk, che ha visto un bilancio provvisorio di 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi.
2: Italiani a favore delle smart city. Da un importante sondaggio emerge che quasi 6 italiani su 10 ritengono prioritario investire in tecnologie digitali per ridurre il caos urbano. Per il 25,9% degli intervistati si deve prima investire in asfalto, segnaletica, manutenzione di strade e infrastrutture, semafori che leggono il traffico, sensori capaci di monitorare i flussi, sistemi digitali che aiutano le città ad adattarsi in tempo reale per la viabilità, la sicurezza e gli spostamenti quotidiani.
1: Picco di caldo al centro-nord tra oggi e martedì. Un vasto anticiclone di origine subtropicale si è ormai insediato stabilmente sul bacino del Mediterraneo, bloccando ogni perturbazione, catapultando l'Italia in un clima prettamente estivo, con temperature che si trovano già diffusamente al di sopra delle medie del periodo e che dovrebbero perdurare fino a fine mese. Le temperature massime supereranno la soglia dei 30 gradi e nei settori più centrali della pianura padana si potrebbero raggiungere i 35 gradi.
2: E questa era l'ultima notizia. A più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
4: Pubblicità. Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
6: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
7: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
8: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
7: Allora corro subito da d'Alessandris.
8: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
7: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
8: Promo valida fino al 31 maggio.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.
9: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
10: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Lo Skyr è un latticino magro e denso a base di latte vaccino, dal gusto e dall'aspetto simile allo yogurt. È un prodotto tipico della cucina islandese, del quale esistono numerose varianti dovute all'aggiunta di ulteriori ingredienti come zucchero o frutta. È un alimento antichissimo che risale al tempo dei primi vichinghi, che viene oggi apprezzato per la sua ricchezza di probiotici, il suo basso contenuto di zuccheri e il suo considerevole apporto proteico. Vanta una consistenza densa e cremosa, ma rispetto allo yogurt ha un sapore più aspro a causa della maggiore acidità dovuta alla fermentazione. Viene consumato sia come spuntino che come ingrediente per la preparazione di numerose ricette dolci e salate. Ha un contenuto proteico più elevato perché viene preparato usando una maggiore quantità di latte rispetto allo yogurt ed ha anche un contenuto di grassi e zuccheri più basso. Il punto di forza dello Skyr, che lo rende molto apprezzato da parte degli sportivi, è proprio il suo apporto proteico. Ben 11 grammi di proteine su 100 di prodotto. Infine è un'ottima fonte di calcio. Proprio il contenuto di calcio fa sì che il suo consumo contribuisca a favorire il benessere delle ossa. Incoraggia la crescita ossea nei bambini e negli adolescenti e previene l'osteoporosi nelle donne adulte. Anche cuore, muscoli e nervi ne beneficiano. Il contenuto di proteine, al netto di un basso contenuto di zuccheri e grassi, lo rende un alimento ottimo per praticare regolarmente sport. Infine, grazie alla sua ricchezza di probiotici, favorisce il benessere della flora batterica intestinale, con conseguente beneficio dell'apparato digerente in genere. Nonostante non ne sia del tutto privo, lo skyr contiene pochissimo lattosio. Durante il processo di produzione ne viene infatti rimosso circa il 90%. Di conseguenza non se ne consiglia l'assunzione in caso di allergia o intolleranza alla caseina o al siero di latte. Anche chi assume determinati farmaci non dovrebbe consumarlo, in quanto i probiotici che contiene possono interferire con alcuni antibiotici e farmaci immunosoppressori. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Decimo Giugno Giovenale. Questo bisogna chiedere nelle preghiere, una mente sana in un corpo sano.
9: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

60-70 Classics. 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
3: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
5: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
4: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
5: Hanno anche l'antimuffa?
4: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.

0: pubblicità.
1: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
0: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
1: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Pada Malma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
0: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
1: Fast Food Pada Malma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
0: Fast Food Pada Malma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
2: Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
3: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
4: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
5: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con le elezioni amministrative, seggi aperti per gli 894 comuni al voto. Di questi 121 sono comuni superiori a 15.000 abitanti, di cui 18 capoluoghi e 773 comuni pari o inferiori a 15.000 abitanti. Sono oltre 6 milioni e 600.000 gli italiani chiamati alle urne. Gli elettori dovranno votare per il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali. E le urne saranno aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Alle ore 12 l'affluenza al voto è stata del 14,73%, in leggero calo rispetto alla consultazione precedente che era al 15,75%.
1: Esteri, il potenziale accordo fra Iran e Stati Uniti di cui si discute nelle ultime ore includerà l'impegno dell'Iran a non perseguire un'arma nucleare. Teheran ha accettato di rinunciare alle sue scorte di uranio altamente arricchito, le cui modalità saranno già di ulteriori negoziati nel corso di un periodo di 60 giorni. In questo quadro l'Italia ha espresso la disponibilità a partecipare, una volta concluso il conflitto, a una coalizione internazionale a carattere difensivo per ripristinare la libertà di navigazione nello stretto. Lo afferma il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani.
2: Ancora esteri, massiccio attacco russo su Kiev, 600 droni e 90 missili. I residenti ucraini si sono rifugiati nella metropolitana. La Russia ha utilizzato il missile Oreshnik, 4 morti e almeno 80 i feriti. L'Ucraina si aspettava una risposta all'attacco al dormitorio a Lugansk, dice Zelensky, che aggiunge: missili contro un impianto di approvvigionamento idrico, ha incendiato un mercato, ha danneggiato decine di edifici residenziali, ha colpito diverse scuole. Che non resti impunito.
1: Per far fronte alla mancanza di sacerdoti, la diocesi di Verona ha deciso di aprire alle donne e ai laici nella figura di guide pastorali da destinare alle parrocchie. Le parrocchie valorizzano la presenza delle donne nelle nostre comunità, è stato detto all'assemblea diocesana alla presenza del vescovo scaligero Domenico Pompili. Si avvalgono, è stato aggiunto, della facoltà estesa delle donne di esercitare il ministero di lettrice.
2: Per me la Repubblica è. Racconta in pochi secondi che cos'è per te la Repubblica. Posta il tuo video sul sito della Presidenza della Repubblica e insieme celebriamo l'importante anniversario anche sul web e sui social. E questa l'iniziativa lanciata dal Quirinale per gli 80 anni dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Vuoi essere anche tu un volto della Repubblica? Bastano pochi secondi di video con te in primo piano e un tuo pensiero su cos'è per te la Repubblica, che cosa rappresenta e ha rappresentato.
1: Torna alla Formula 1 con il Gran Premio del Canada, il Circus fa tappa a Montreal per il quinto appuntamento del Mondiale. Si riparte dal successo di George Russell nella gara sprint di ieri, con tanto di polemiche col compagno di squadra Kimi Antonelli per un contatto al limite. In pole position scatterà proprio il pilota britannico della Mercedes davanti a Lando Norris e all'italiano. Partenza prevista alle 22, ora italiana.
2: E per ora è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Buongiorno Salento, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 su Mondo Radio. Dediche, richieste, informazione. Buongiorno Salento, solo su Mondo.

0: pubblicità.
1: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
2: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
3: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
2: Allora corro subito da d'Alessandris.
3: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
2: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
3: Promo valida fino al 31 maggio. Please
4: stay. C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta. E senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
5: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, Contrada Fontanelle.
6: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
7: Mondo Radio Tutti Frutti.

0: pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
1: E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
3: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
1: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
3: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
1: Carrozzeria Stendardo, la nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
4: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
6: Tutti frutti.
7: Una radio per tutti.

matto è sempre meglio esserci, con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno, accendi un cielo che l'amore muore. Perché ci sono troppi detti inutili in questi bar che fanno la politica, ci sono esempi sempre meno utili.

0: disco Esco di Radio.
1: Ciao, sono Gianluca De Rubertis. L'anno del vento è disco Esco di Radio su Mondo Radio Tutti Frutti. Ciao.

Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90. La radio dei tuoi giorni più belli. Mondo Radio tutti frutti. Radio, cinema, giornali, grandi eventi e spettacoli dal vivo. Per un preventivo chiamaci allo 0833 54 60 72.

0: Pubblicità.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Simone, che ci fai qui a Specchia?
3: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
2: Home restaurant alla Capasa?
3: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
2: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
4: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335-533-5162.
2: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
5: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
6: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
5: Allora corro subito da d'Alessandris.
6: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
5: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
6: Promo valida fino al 31 maggio.
7: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
8: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura le parole di Giorgia Meloni, che ha espresso ferma condanna per il pesante attacco russo che ha colpito nuovamente le infrastrutture civili in Ucraina con 600 droni e 90 missili, 4 morti e almeno 80 i feriti. La nostra solidarietà va alla popolazione ucraina che da oltre 4 anni subisce le drammatiche conseguenze di questa guerra di aggressione. Continueremo a lavorare con determinazione insieme ai partner europei ed internazionali per favorire il percorso verso una pace giusta e duratura. Queste le parole di Giorgia Meloni in una dichiarazione. Poco dopo è arrivato il messaggio da parte del presidente ucraino Zelensky, che ha ringraziato direttamente la nostra premier.
1: Elezioni amministrative, seggi aperti per gli 894 comuni al voto. Di questi 121 sono comuni superiori a 15.000 abitanti, di cui 18 capoluoghi e 773 comuni pari o inferiori a 15.000 abitanti. Sono oltre 6 milioni e 600 mila gli italiani chiamati alle urne. Elettori dovranno votare per il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali e le urne saranno aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Alle 12 l'affluenza al voto è stata del 14,73%, in leggero calo rispetto alla consultazione precedente che era al 15,75%.
2: Per far fronte alla mancanza di sacerdoti, la diocesi di Verona ha deciso di aprire alle donne e ai laici nella figura di guide pastorali da destinare alle parrocchie. Le parrocchie valorizzano la presenza delle donne nelle nostre comunità. Queste le parole che sono state pronunciate all'assemblea diocesana alla presenza del vescovo scaligero Domenico Pompili. Si avvalgono, è stato aggiunto, della facoltà estesa alle donne di esercitare il ministero di lettrice.
1: Agenzia di stampa iraniana Fars, citando le guardie rivoluzionarie, afferma che l'ultimo post di Trump sui social è propaganda e che non è stato preso alcun impegno sul nucleare di Teheran. Lo ha riferito al Jazeera. Va ricordato che Trump aveva annunciato che i negoziati sul nucleare iraniano sarebbero stati una delle condizioni principali e imprescindibili di qualsiasi accordo. Tuttavia l'Iran non si è impegnato in alcun modo e la questione del nucleare non è stata discussa in questa fase, ha riportato Fars.
2: I team di Medici Senza Frontiere stanno lavorando giorno e notte ad una risposta d'emergenza su larga scala all'epidemia di Ebola nell'est della Repubblica Democratica del Congo. E quanto indica un comunicato dell'organizzazione umanitaria, che spiega come l'intervento si stia svolgendo in stretta collaborazione con le autorità sanitarie congolesi e con altri partner, inclusa l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha causato oltre 200 morti su 867 casi sospetti.
1: Marta Kostiuk ha dedicato la sua vittoria al primo turno del Roland Garros al suo paese, l'Ucraina, rivelando che la casa dei suoi genitori è stata quasi colpita da un missile all'inizio della giornata. La tennista di Kiev ha battuto la russa Oksana Selekneteva 6-2 e 6-3, iniziando così col piede giusto la sua avventura a Parigi.
2: E questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.

Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
2: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
3: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
4: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
5: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
6: Appena uscita da Salentoro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
7: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo!
6: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro, 400 euro in più rispetto agli altri e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
8: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
9: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
11: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare aumentare il rendimento.
10: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

0: pubblicità.
1: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
2: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
1: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
2: Hanno anche l'antimuffa?
1: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo. Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda. Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
3: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
1: Allora corro subito da d'Alessandris.
3: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
3: Promo valida fino al 31 maggio.
4: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
5: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
6: 60-70 Classics. 60-70 Classics.
7: Solo su Mondo Radio.

0: Pubblicità.
1: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
2: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You, offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social, Aruam.
3: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
6: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
7: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo?
8: Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
6: Massimo!
7: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Già, e ovviamente il pane.
6: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
5: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Seville. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Seville ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Seville ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Seville, dai valore alla tua energia.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati e buona domenica dalla redazione.
2: In apertura le elezioni amministrative, voti annullati ed operazioni di voto sospese per qualche ora in alcune sezioni elettorali del comune di Reggio Calabria per un errore nella consegna delle schede per le circoscrizioni. Nelle sezioni 19, 127 e 16, situate nell'Istituto Tecnico Industriale Panella Valluri, in pieno centro cittadino, per uno scambio di plichi sono state erroneamente consegnate le schede elettorali della seconda circoscrizione Reggio Calabria Est invece che della prima, ovvero Reggio Centro.
1: Giorgia Meloni condanna il pesante attacco lanciato nella notte dalla Russia su Kiev. La nostra solidarietà va alla popolazione ucraina che da oltre 4 anni subisce le drammatiche conseguenze di questa guerra di aggressione, ha detto. E continueremo a lavorare insieme ai partner per una pace giusta e duratura, conclude la premier.
2: Siamo agli esteri. Benjamin Netanyahu continuerà ad agire contro le minacce in Libano, secondo una fonte israeliana, riporta Sky News, citando la Reuters, mentre i negoziati sembrano procedere in direzione di un potenziale accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran. Il premier israeliano ha detto al presidente americano Donald Trump che manterrà libertà di azione.
1: A Barbiano, paesino di montagna in Alto Adige, una persona è morta dopo essere caduta nelle famose cascate di Barbiano. L'allarme è stato lanciato nella tarda mattinata di oggi per una persona in acqua. I soccorsi giunti sul posto hanno circondato l'area dando via alle ricerche. Il cadavere è stato recuperato. La vittima è una 59enne di Bolzano, sarebbe scivolato in acqua mentre stava percorrendo un sentiero.
2: Ancora cronaca, un uomo si è dato fuoco nel parcheggio dello stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte nel torinese. Ora è in condizioni gravissime con ustioni sul 65% del corpo e al momento la sua prognosi resta riservata. Non è chiaro cosa abbia spinto l'uomo a darsi fuoco. Al momento, tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, ci sarebbero soprattutto motivi personali. Non si tratterebbe però di un dipendente del colosso dell'e-commerce.
1: Arrivano i primi dati della nuova edizione della qualità della vita per fasce d'età del sole 24 ore. Firenze, la provincia italiana dove i bambini vivono meglio, Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Trento si classifica al secondo posto sia nell'indice generazionale degli anziani che in quello dei giovani, ma al 13° posto in quello dei bambini.
2: E questa era l'ultima notizia. A più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Fru, Mondo Radio Tutti Fru, Mondo Radio Tutti Fru. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
5: Tune into the key of songs and blues.

0: Pubblicità.
1: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
3: La testa gira perché sei da Casa Wica. A Tricasa è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricasa in via Ugo Cacciatore. Inaugurazione venerdì 29 maggio a partire dalle 9:30. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
6: Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
7: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
8: Pomeriggio tutti frutti.
9: Tutti frutti. Frutti.
8: Le canzoni più belle.
9: Le canzoni più belle.
8: Su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca, un evento firmato Mirko Vigna.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Appena uscita da Salentoro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
4: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo!
3: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro, 400 euro in più rispetto agli altri, e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, oro, orologi, monete e lingotti.
5: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
6: Simone, che ci fai qui a Specchia?
7: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
6: Home restaurant alla Capasa?
7: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
6: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
8: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
6: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
9: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
10: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
11: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
10: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
12: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Per la tua pubblicità su Mondo Radio Tutti Frutti Pubblicità 0833 54 60 72.

laggiù, laggiù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che 7, 8, 9, 10 sarai. Mi manca sai.

0: pubblicità.
1: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
2: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
3: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
4: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
3: Allora corro subito da d'Alessandris.
4: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
3: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
4: Promo valida fino al 31 maggio.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Sulla strada statale 670 tra tangenziale di Foggia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo di Foggia Nord strada statale 16 e lo svincolo di Foggia autostrada A14 Bologna-Taranto. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di circa 500 metri in entrambe le direzioni in prossimità dello svincolo di San Nicandro Garganico in provincia di Foggia. Il traffico è deviato su viabilità provvisoria adiacente. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
7: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
6: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Pada Malma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
7: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
6: Fast Food Pada Malma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
7: Fast Food Pada Malma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
6: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
8: No, no, ci siamo. E ora che scusa trovo?
9: Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
6: Massimo!
8: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già. E ovviamente il pane.
6: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
10: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio. Una grande radio in tutto il Salento.

Hey hey, suona Gunta e canta il sabato alle 12 con P40 qui su Mondo Radio Tutti Frutti, ma proprio tutti, eh.

0: time high. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In apertura alla guerra in Iran, il presidente americano Trump ha dichiarato che il blocco dei porti iraniani a Hormuz rimarrà in vigore fino alla firma dell'accordo. I media parlano di possibili colloqui USA-Iran il 5 giugno dopo l'accordo preliminare. Alcuni funzionari iraniani parlano di sospensione anche del conflitto in Libano e dello sblocco di 25 miliardi in beni iraniani congelati, ma i Pasdaran frenano. Trump fa propaganda, Hormuz rimane sotto gestione iraniana, l'annuncio del tycoon è incompleto e incoerente con la realtà e sul nucleare non c'è alcun impegno.
1: Urne aperte dalle 7 di questa mattina e fino alle 15 di domani in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Alle 12 l'affluenza al voto è del 14,73%, con un leggero calo rispetto al dato precedente del 15,75%. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che coinvolge circa 6,3 milioni di elettori e che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
2: La politica, Forza Italia rilancia sulla giustizia e annuncia in tempi brevi una proposta sulla responsabilità civile dei magistrati. Sono trascorsi 2 mesi dal referendum sulla giustizia che, al di là del risultato deludente, ha evidenziato tante criticità che restano irrisolte. Ancora tutte sul tavolo, scrive su X Enrico Costa, presidente dei deputati di Forza Italia. La strada da intraprendere è quella di intervenire con riforme ordinarie capaci di restituire piena efficienza all'amministrazione della giustizia e di rafforzare le garanzie costituzionali assicurate ai cittadini.
1: La Russia, trovandosi in un vicolo cieco sul campo di battaglia, sta terrorizzando l'Ucraina con attacchi mirati a centri urbani, lo ha detto l'alta rappresentante UE Callas. Atti terroristici riprovevoli volti a uccidere il maggior numero possibile di civili. L'utilizzo di missili balistici a medio raggio Oreshnik è una tattica politica intimidatoria e un gioco d'azzardo sconsiderato sul filo del rasoio nucleare. Ferma condanna anche dalla premier Meloni per il pesante attacco russo col progressivo innalzamento del livello degli armamenti utilizzati.
2: La cronaca, a Barbiano, paesino di montagna in Alto Adige, una persona è morta dopo essere caduta nelle famose cascate di Barbiano. L'allarme è stato lanciato nella tarda mattinata di oggi. Il cadavere è stato recuperato. La vittima è un 59enne di Bolzano. Sarebbe scivolato in acqua mentre stava percorrendo un sentiero. A Torrazza, Piemonte, nel torinese, invece, un uomo si è dato fuoco nel parcheggio di uno stabilimento Amazon, riportando ustioni sul 65% del corpo, e al momento la sua prognosi resta riservata. Tra le ipotesi del gesto ci sarebbero motivi personali.
1: Siamo allo sport. Trionfo di Luna Rossa nel match race conclusivo a Cagliari nell'ultima giornata di regate preliminari della America's Cup. L'equipaggio italiano ha battuto il team New Zealand dominando la finale. Piccolo brivido solo nella quarta parte del tracciato per un piccolo errore di Luna Rossa, ma il vantaggio non è mai sceso sotto i 100 metri. Quindi l'ultima boa e la corsa finale in solitudine verso il traguardo, col pubblico di Cagliari pronto a esultare insieme all'equipaggio italiano.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
3: Questa musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
2: No, il muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
3: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
2: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
3: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
2: Carrozzeria Stendardo, la nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
4: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
1: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
6: C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta. E senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
7: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, Contrada Fontanelle.
8: 60-70 Classics.
9: 60-70 Classics.
8: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend, l'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend, tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
3: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
4: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
7: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
6: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
7: Hanno anche l'antimuffa?
6: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo. Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
2: 60-70 Classics, solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Ceramiche terrecotte in Dino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte in Dino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
2: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
3: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You, offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social, Aruam.
4: Gesco, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. Gesco, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
5: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.

0: gamba dondola.
1: Vintage.
2: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri con la guerra in Iran. La guida suprema Khamenei avrebbe approvato il quadro generale dell'accordo, ma resta ancora da vedere se questo si tradurrà in un accordo definitivo. Intanto, nella sua prima risposta pubblica all'accordo tra Stati Uniti e Iran, il premier israeliano Netanyahu ha invece detto di aver ricevuto rassicurazioni dal presidente Trump sul fatto che il programma nucleare iraniano sarà completamente smantellato e ha riaffermato il diritto di Israele di difendersi dalle minacce su ogni fronte, incluso il Libano. Per Trump, il blocco navale statunitense rimarrà in vigore a tutti gli effetti fino a quando non sarà raggiunto, certificato e firmato un accordo con l'Iran.
1: Linee aperte dalle 7 di questa mattina fino alle 15 di domani in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. La maggioranza di governo vorrebbe strappare agli avversari Reggio Calabria, mentre il campo largo punta ad espugnare Venezia dopo 11 anni consecutivi sotto la guida di Luigi Brugnaro. La Serenissima è rilevante anche per il valore politico di un eventuale passaggio a sinistra. È infatti il capoluogo di regione del Veneto, Fortino della Lega, tuttora inespugnato.
2: Ancora elezioni amministrative, voti annullati ed operazioni di voto sospese per qualche ora in alcune sezioni elettorali del comune di Reggio Calabria per un errore nella consegna delle schede per le circoscrizioni. Delle sezioni 19, 127 e 16, situate nell'Istituto Tecnico Industriale Panella Valluri, in pieno centro cittadino, per uno scambio di plichi sono state erroneamente consegnate le schede elettorali della seconda circoscrizione, Reggio Calabria Est, invece che della prima, ovvero Reggio Centro.
1: I Maldive si preparano un giro di vite sulle immersioni dopo la morte dei 5 sub italiani. Ad anticiparlo il portavoce capo dell'ufficio del presidente Sharef poche ore dopo il recupero dei corpi e il loro arrivo in Italia. Secondo quanto avrebbe lasciato intendere, si tratterebbe di un netto irrigidimento del regolamento per quanto riguarda la possibilità di compiere il cosiddetto tech wreck diving, le immersioni tecniche all'interno di relitti o spazi angusti.
2: Cambiamo argomento. La Russia, trovandosi in un vicolo cieco sul campo di battaglia, sta terrorizzando l'Ucraina con attacchi mirati ai centri urbani. Lo ha detto l'alta rappresentante UE Kallas. Atti terroristici riprovevoli volti ad uccidere il maggior numero possibile di civili. L'utilizzo di missili balistici a medio raggio Reznik è una tattica politica intimidatoria e un gioco d'azzardo sconsiderato sul filo del rasoio nucleare. Ferma condanna anche della premier Giorgia Meloni per il pesante attacco russo con il progressivo innalzamento del livello degli armamenti utilizzati.
1: Arrivano i primi dati della nuova edizione della qualità della vita per fasce d'età del sole 24 ore. Firenze, la provincia italiana dove i bambini vivono meglio, Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Trento si classifica al secondo posto sia nell'indice generazionale degli anziani che in quello dei giovani, ma al 13° posto in quello dei bambini.
2: E con questo è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
3: Una radio per tutti! Una radio per tutti!
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
4: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di Media Print Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. Media Print Solution, il POS giusto per il tuo business.
5: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
6: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
5: Allora corro subito da d'Alessandris.
6: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
5: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
6: Promo valida fino al 31 maggio.
7: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
8: Appena uscita da Salentoro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
9: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati e 94 euro al grammo!
8: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro, 400 euro in più rispetto agli altri e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
10: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 41 90 o seguici su Facebook e Instagram.
11: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

La domenica pomeriggio tutto il calcio salentino ti aspetta su Mondo Radio Tutti Frutti. Tutti in campo, 20ª edizione. Risultati, interviste e collegamenti dai campi più importanti del calcio dilettantistico salentino, con un focus sulla Serie A e sul Lecce. Tutti in campo con Davide Ruberto. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Solo su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

0: pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
4: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo?
5: Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
3: Massimo!
4: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella, i baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già, e ovviamente il pane.
3: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
6: Simone, che ci fai qui a Specchia?
7: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
6: Home restaurant La Capasa?
7: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
6: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
8: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
6: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
9: La testa gira.
10: La testa gira perché sei da casa Wica. A Tricase è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricase in via Ugo Cacciatore. Inaugurazione venerdì 29 maggio a partire dal 9:30. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
11: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
8: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275. Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.

0: disco, esco di radio.
1: Ciao, sono Gianluca De Rubertis. L'anno del vento è disco, esco di radio su Mondo Radio Tutti Frutti. Ciao.

0: Pubblicità.
1: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare. Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
3: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
4: Greatest Hits.
5: Ogni giorno.
4: Ogni giorno.
5: Ogni giorno. Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente. Mamma.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, l'anticiclone subtropicale rinnova tempo soleggiato e caldo su tutti i settori. Scarsi annuvolamenti diurni sui monti, temperature in ulteriore aumento con massime tra 29 e 34 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature in ascesa con massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.

più male di tutto ciò che puoi immaginare. Quando succede, tutto crolla intorno a te, ti prende lo stomaco e la testa e senti freddo. Non sai cosa possono fare le lacrime quando non vogliono uscire. Stanno lì sul bordo degli occhi e sei ancora più infelice. Hai quasi voglia che tutto sia finito.

sai più dove nasconderti. Pensieri ti inseguono anche di notte, e più gridi che vuoi provare a dire che te ne freghi, non vanno via. Non ti può aiutare nessuno. Quando la paura ti lega le mani, più nuoti, più affondi, ti senti solo anche fra la gente, come un bimbo nel buio, ti mordi le labbra per non gridare.

Io mi credevo intoccabile e poi ero così sicuro di me che niente mi potesse succedere. Io credo che oggi tocca a me un male di te, un male da urlare.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: pubblicità.
1: Sono appena uscita da Salentoro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
2: Ma certo che lo so. A me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
1: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
3: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 41 90 o seguici su Facebook e Instagram.
4: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
5: Ma quanti detersivi hai preso? Avrei svuotato il portafoglio.
4: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
5: Hanno anche l'antimuffa?
4: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
6: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
7: Simone, che ci fai qui a Specchia?
8: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
7: Home restaurant alla Capasa?
8: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
7: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
9: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
7: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
10: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
11: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
12: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
13: Ten, nine,

Inizia adesso una nuova puntata di Tutti Frutti Chart, la speciale classifica di Mondo Radio con le 20 canzoni più trasmesse nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ecco la prima. Posizione numero 20.

0: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.
1: Pubblicità. C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
2: Please stay. C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta. E senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
3: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, Contrada Fontanelle.
4: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend. L'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
0: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
5: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
6: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
0: Tutti Frutti Chart, posizione numero 17.

0: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli
1: Tutti Frutti Chart.
0: Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio. Tutti Frutti Chart. Posizione numero 14.

0: Tutti Frutti Chart, la classifica delle 20 canzoni più trasmesse su Mondo Radio.
1: Pubblicità.
2: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
3: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case. Si impegna a soddisfare i clienti più esigenti. Propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964. Il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
4: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
5: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
4: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
5: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
4: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
5: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
6: Luce Verde, Puglia.
7: Bentrovati. Giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio e come ogni domenica gli spostamenti sono agevolati dal fermo dei mezzi pesanti. Lo stop scattato alle 9 si protrarrà fino alle 22 di questa sera, salvo che per i casi autorizzati dalla legge. Proseguono i lavori sulla Brindisi-Lecce con riduzione di carreggiata tra San Pietro Vernotico e Torchiarolo in direzione Lecce. Possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico. A Lecce alle 20.45 di questa sera, allo stadio Via del Mare, per l'ultima giornata di campionato di Serie A, ci sarà il match Lecce-Genoa. Previste le consuete modifiche alla viabilità e alla sosta nell'area circostante lo stadio. Prestare attenzione alla segnaletica. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
9: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
10: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
9: Allora corro subito da d'Alessandris.
10: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
9: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
10: Promo valida fino al 31 maggio.
0: Tutti Frutti Chart. Posizione numero 11.

0: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.
1: Pubblicità. Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
2: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business. Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
0: Tutti Frutti Chart. Posizione numero 7.

0: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli
1: Tutti Frutti Chart.
0: Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio. Tutti Frutti Chart. Posizione numero 5.

Tutti Frutti Chart, la classifica delle 20 canzoni più trasmesse su Mondo Radio. Tutti Frutti Chart, le prime tre posizioni. Posizione numero 3.

0: Tutti Frutti Chart termina adesso. Appuntamento al prossimo weekend con la classifica delle 20 canzoni più trasmesse alla radio. Tutti Frutti Chart, sempre su Mondo Radio.
1: 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Mondo Radio Tutti i Frutti, dal 1988 la prima, l'unica, l'inconfondibile Mondo Radio, una radio per

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

Mondo Radio Tutti Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo.

0: pubblicità.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio per tutti.

i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: Blue Note dal 1994, solo su Mondo Radio.
1: Blue Note dal 1994.

in fondo lo sapevo già, dal primo istante che l'ho vista, dalla felicità, perché la vita è un grande artista, mettivi un sorriso, un piccolo sorriso al giorno, tienili, dicevo, conservali per quando torno.

0: dice l'orco. Bacio mamma tata bosco, chiudi gli occhi piano piano, dormi noi non ce ne andiamo. Mamma tata bosco, tanto bene non c'è l'orco, chiudi gli occhi piano piano, dormi noi non ce ne andiamo.
1: Blue Note su Mondo Radio Tutti Frutti.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: Tutti i giorni, dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note. Grande musica, grandi emozioni.
1: Hello.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: Tanta Classics.
1: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Mondo Radio, no limits.
1: Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Welcome to Tutti Frutti. Tutte le hits del presente, tutte le hits del passato, tutte le hits del futuro. Mondo Radio.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio. Il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio. La radio ringrazia.

0: Stars.
1: 60-70 Classics.
2: 60-70 Classics. Classics.
1: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.